0: Sikholi.
1: Siyakwamukela ukuhlelo umthombo wokuphila nendoda yomphongolo.

sikulungile ke xola imncwango ingoma isithi ngegama lakho 4:05 kuwo nomsazi wakho izwi lomsanzi indoda yomphongolo ereyidweni yakho.